antichi elementi, guardiani del tempo. Invoco voi tutti con questo mio canto. Nella notte più nera.